0: Dominamos tus sentidos y el cuadrante. Vida romántica.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?